0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Bocchi, Colorino, una canzone del gruppo Cucagno. Colorino, coilu canto d'amour d'uno drolo che è desesperato. Son amorus es parti, seguramente allo guerro o allo en, sullo grando aereo, sen lo dire, per li far pas de peine.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.